Un salvatore ci guarda da coppa, sicuramente risulta ridicolo. Con tutta questa vela annanza all'occhio, noi figli che sta terra e che sta vita, noi che parliamo troppo spesso, pure senza essere interrogati. Noi che non abbiamo una disgrazia, pare che ci siamo abituati. Un salvatore gli alberi chiagnano,

Ramis y desert, Ramisei. Caronje burg, sangue grur, e manes porc, a fammi asid. On Salvador a che se serve, tutta questa educazione, si bogni scarpa se fa vecchio, e si non muore uno scarpone, e si vai con cuore, nessuno ti aiuta. Questo solo schiavo dopo d'ora che ti fa fesse e contente. E poi una spina rindo cuore, on Salvatore. On Salvatore. On Salvatore che ce ne facciamo, non credo la speranza dell'opera buona. Si può destino decidere voi, e noi non abbiamo mai ragione. E popolo l'arma, popolo balcanico, tempo moderno o tempo antico. On Salvatore non può che pazienza, se noi ancora niente a me capire. On Salvatore sotto la tavola vostra, la tozza le pano quando cara, non surse vino lo figlio vostro, sangue chiove in mezzo in mano, e si vai con cuore nessuno ti aiuta. Questo solo schiavo dopo d'ora che ti fa fesse contento, e poi una spina rindo.